fuoco, dopo un grosso incendio puoi ricostruire, danza con noi nel fuoco.